0: celebrity overnight.
1: Tere o motu hake o te rohe. Tere o irirangi o te āziawa toa.
2: E ai ai, ko tana, ko ingo te take I pato waia mai.